brillanti sparsi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda. Ti butti sulla sabbia, sei bella, che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi. La nostra canzone

baci, tu piangi e sorridi e m'hai perdonato già. Il sole si nasconde